ciosti monto, alieno opus o templum po. Idescogliam, per marcio chi vos l'estola, marne cansasto di ciosti monto, alieno opus o templum po.

0: sa storiciostem un po, el io non ho posto tempo un po. E ne sognami, e ne sognami, per marcio chi lo restolan, marne che sa storiciostem un po, el io non ho posto tempo un po. E ne sognami, e ne sognami, per marcio chi lo restolan.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.

terra, soffiato, potugliato, che farà oggi va. Alle ghihas, uccio lo got, in terra, soffiato.

bisogno, talan bisogno, lo puoi abbonare. E mi tenen l'opni a sud vanabo, babam hongia cengu hongia all'ottom a ciardabo. Den e mi tenen l'opni a sud vanabo, babam hongia cengu hongia all'ottom.